0: America, America, America, è un bel mazzolino dei fiori. Sì, cosa sarà l'America? L'America è qua, il programma italiano, il nostro programma italiano, è la nostra festa italiana che siamo andati vivere questo mese, tante cose belle che succedono, sto bel che ancora va a succedere, e tutto quel che se così sta di acontecer di bel sulla nostra cultura italiana, allora le cosa sarà l'America.
1: Maluri, buonasera. Maluri che se vinesti, quando se vinesti a 151 anni andrio, Luri non sapeva come era questa America, no. Per quella che dizia come sarà questa pensamento, come sì. Sarà questa America. Andiamo sì. Andove? Sì. Andiamo in cielo, andiamo
0: in cielo, in mezzo al matto.
1: Al mar, in mezzo al matto, in mezzo ai besti, se vinesti. E con soccoraio.
0: Sì, sì, un coi, noi siamo di vivere la cucagna che ha promettesto a Luri. Allora dir così che sì, parabenizar Marau, parabenizar per l'equipe della cultura, il Paulinho e tutta la sua equipe là, nostra sindaca Naura, il vice sindaco Vilmo. Allora dir così che cosa bella che Luri così incentiva e l'equipe organizza e domani allora il
1: grande desfile
0: e così via allora ricordare il coraggio di 151 anni in Drio che si arriva qua allora queste persone in cerca cosa sarà la America con i salami piccai io sono le piante che io impromettesto e che qua era la cucagna
1: ecco.
0: Allora dir così che proprio i gabbio tanto coraggio per attraversare il mare col bastimento coraggio di assar là i suoi parenti
1: i suoi
0: papà i suoi mamma i suoi fratelli e così via e venire via sì che là i patì anche là che era stretta anche là
1: sì.
0: Arrivai qua cari di Dio se non gli avesse mio coraggio fede e voglia di lavorare, di lavorare, dico, e saria, non ci saremmo mia qua, ancora. Qua.
1: O dia che mi non sarei arrivata viva, perché mi fa male. Ah,
0: sì, cara di Dio, i primi 10 chilometri ti trasso per l'acqua, per i pesci, far la fara.
1: E approfittava,
0: sì,
1: vera?
0: Le balene, te mangiate a prima, cara di Dio,
1: vera?
0: Perché ti dà tanto il gomito, allora
1: perché. Gesù,
0: Ma dir così, che sì, non anche il programma italiano, anche le ormai 38 anni adesso il mese di agosto e anche quel fa cultura italiana
1: sì, che fa.
0: Ricorda i nostri bisnonni anche quel allora dir così che resteremo contenti di essere ricordati quando saremo piqua allora mi dico qualcuno si ricorda del 90 a tutti i sabbi essere qua.
1: Ma non andremo a restare tanto ancora, la musica.
0: Non si sa. Se semia il Signore e neanche la Madonna. E allora Dio è che sa il
1: Dio
0: tempo di vita. Ben, scominciamo il programma di un coi, allora, vieni qua a cantare Araldo e Araldinho, che era tempo che io...
1: E non te non le chiamo meno, perché non te che mi pagare la
0: sua quota. Roich. E allora gli facciamo cantare e suonare Viva la nostra America,
1: ecco.
0: Allora per ricordare il coraggio e le fiolette della città.
1: E l'essa.
0: E allora vieni cantare Luri due, queste due belle cantate, rodaremo quattro canzoni in omaggio poi ai due, a Araldo e Araldinho.
1: Non so dove che
0: era. Era uno dei primi che attaccava a gravare qualche cosa italiana.
1: Sarà?
0: Sì, sì.
1: Ma che sì,
0: allora, ascoltiamo.

0: i nostri ascoltanti che sono lì a casa e quei che sono viaggiare, che sono dietro lì, mandando un abbraccio grande, un abbraccio italiano. Vive la festa italiana.
1: Un strucon italiano.
0: Ecco,
1: un strucon. E vi aspettiamo tutti domani lì a piazza, l'avenida, per prestigiare il desfile che va a remontare al viaggio e lavoro dei nostri antenati.
0: Rappresentando il coraggio.
1: Il coraggio,
0: l'evoluzione che il paese della città,
1: anche,
0: la nostra città di Marauga, de 71 anni in drio, di 70?
1: E che Marau è più vecchio che 71, la comunità, vera?
0: Sì, siamo del municipio, i primi che si vengono sì, qua, sì. E uno dei primi italiani è stato un Timbola, che è interà lì del capitello di San Giuseppe di Toniai.
1: Ah sì,
0: Sì, si scrive, il grado di essere bisnono di Valeriano, se non mi sbaglio.
1: Ah sì,
0: di Valeriano Pesini, sì. Esiste il libro là de...
1: del tombo?
0: Bernardi, Francisco Bernardi.
1: Ah, de Francisco Bernardi.
0: Sì.
1: Grande scrittore,
0: era Timbola, sì, ma era Timbola. Questo cemiterio era stato smentegato.
1: Abbandonar?
0: Si sbandonà, sì, quasi che diventa rossa.
1: Oh, bene.
0: Sì.
1: Fuori morte che c'era là interna.
0: Per un fino che non diventa rossa. E allora i parenti...
1: I segarionisti
0: e andai là e ha fatto... ha limpato, tutto pulito, e ha fatto la cerca. E adesso che sei là, l'edificazione, ha fatto le croce.
1: Ah sì,
0: Sì, perché sai che sti anni l'intero era che diceva 7 palmi sottoterra.
1: Sì, ma era proprio.
0: Fe il muso e voleva solo, e dopo in cima a terra e deu.
1: E una croce di ferro.
0: Sì, di ferro in cima allora con
1: la cabezzera.
0: Sì, che era scritto, né? E quando l'è nascesto e quando l'è morto.
1: Sì.
0: E i gacatai allora sei lì. Registrare, vuoi andare in cerca di sapere più meglio la storia? Vuoi parlare
1: con Valeriano o con il professor? Era Francesco.
0: Valeriano sa tanto, sa. Famiglia Timbola lì sa tanto. Lì.
1: Sì.
0: Il Gilmar, lui là, i fiori del Pore Orlando.
1: Ah.
0: Pore Orlando Timbola, sa pulito della storia là. Ele era una persona evoluista,
1: ha
0: messo su una ferraria, aveva ingegno, che prima da salì a San Giuseppe di Toniai, dopo l'andata lì al Rio Taquari, mi pare che andava a banda della Rio, che ha messo su una fabbrica di cellulose dell'epoca.
1: Per via dell'acqua?
0: Perché era tante piante, mia vera. Allora, è una storia interessante, certo, che allora mi pare che sia il primo. E allora andiamo a saper pulito.
1: Sì, devo saper pulito per
0: sì, parlare. Giusto il manco, ecco. Mia vera qua. Allora mandiamo un grande abbraccio a Juan Francisco Marca, che è la sua lì in banda ausiliadora, Zolia Rente i Dassi. Allora un abbraccio grande alla Neiva Marca, a Santa Catarina, dico, la comunità di Santa Catarina. Al Wagner Junior e la Raffaella Perin, che era la netta della pora Diletta, che a Diletta, non a Diletta, che se ben Perin la partiva anche la signora in Drio, con quasi 90 anni.
1: Che parla a Timbola adesso che guarda il giornale del Correio, Marauense che se... della pagina 23, una tattina che fa 8 anni, fiola di Rogerio Timbola, forse anche a parlare con lui.
0: Sì, quell'ile del Tamanco.
1: Ah, del Tamanco.
0: Il Tamanco, pega, mia vera Isè, allora, mi ricordo mio il nome del suo papà, ma lei è della famiglia Timbola, anche lui. Ma vuol dire che la storia è più...
1: Avanti.
0: Prima
1: del Rogerio.
0: Sì, bene.
1: Sì, perché Rogerio è dove, no?
0: Sì, giovane. Allora, le storie della famiglia di Timbola di Tamanco, che si viene a ridere della regione lì di San Giuseppe, Ancaluri, e qui là, allora, non Orlando, là,

0: a San Juan de la Maison. E parlando em San Juan de la Maison, domani é a grande festa lá del padroeiro.
1: Ah, sim, porque o giorno 24 é o giorno de San Juan, vero?
0: Sim, sim, allora, un coi, no, domani é o giorno de San Luigi.
1: Sì,
0: 24, no, 12, 13 sta Sant'Antonio.
1: Bel che fatto.
0: Bel che passa. Giorno 21 allora San Luigi.
1: San Luigi.
0: 23 San Giovanni. E 29 San Piero.
1: 24.
0: 24 29 San Piero e San Paolo.
1: Ecco.
0: Due santi. Là. Mm-hmm. Allora la famiglia Marca, là di Francisco, Marca, un grande abbraccio alla nostra ascoltante di tutti i sabbi. E anche a voi fare omaggio a Zia Idalina. La zia Idalina, appena usata la camera, che la zia che mi ha legato qua, mi ha mandato il recado, le sta la Gema, la sua nora, era insieme là col Miro, suo fiol, e la nora, ora Gema Soso. Grazie, Gema, che mi vuoi gran tanto bene a mia zia Idalina, una zia così speciale, una zia che ha vissuto tanti anni insieme come mamma.
1: Ah,
0: sì, appena maridai, chiesero maridai, che gli hai fiori, le gadea di ciucciar.
1: A ti?
0: No, ai miei fratelli. Una dea in rossa e quella che stia a casa, gadea di ciucciar, a quell'altro. E a mia mamma anche, allora, i suoi fiori.
1: Sì, allora, si revesava.
0: Sì,
1: sì. Nella teta.
0: Sì, ed è stato tanti anni insieme e si è mai detto niente.
1: Ah.
0: Sì, due cugnate.
1: Cugnate.
0: Che avevi vestito pulito.
1: Bellezza.
0: Sì, e allora mi sempre che dico che vuoi gran tanto ben perché è una persona cara.
1: Sicuro.
0: E 90, passa i 90 anni.
1: E allora?
0: E la se, mi ha detto che la sei in letto un coi. Vuol dire che la deve avere qualche cosa, la pelagra, mi dico.
1: Ma è freddo, meglio stare in letto do che star là fuori.
0: Sì, ma c'è anche le grippe, mi vera che dà. Allora, le prossime due musiche, per ricordarsi del Fuca, allora che viene il Fuca nero, e come la sei in letto, mettiamo che di repente la guadagna la gigiota, la un bambino, faccio la gigiota.
1: Sì. Quanti bambini alla gabbo?
0: La gabbiore, quanti? Due fioiomini e... tre o quattro
1: 12.
0: Fiole, sì. Allora un abbraccio grande a zia Idalina, allora la gigiota, se si gravida, zia, pianta
1: presto il sì. Test di gravidezza.
0: Sì, sì, Fuca nero, Araldo e Araldinho e la gigiota, allora, un abbraccio grande, grazie Gemma, grazie mille.

0: Lela, tua Rádio Alvorada 107.7 FM, quando Lela 1:28. Ora, questo è il programma Marau e sue tradizioni italiane, che ha l'offerimento del supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel tuo corpo a fare un show completo, desde generi alimentari, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ora e solo a soglie le meglio carne. Conferir che le l'isola Rua Primo de Maio, città de Marau. Mi sempre dico che è il mercato che fa miracoli, perché i suoi prezzi, i sei meglio prezzi, i gazelli, i suoi prodotti, e sei anche quei i sei soci del club.
1: Poi sono buoni, vero, i prodotti.
0: Sì, di primissima qualità. Conferir allora che le l'isola Rua Primo de Maio, città de Marau. Camera Trattori, dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci, allora quelle le fa sull'ospedale Cristo Redentore. E le consulte sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, luni e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dobbi e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati. Ora con agendamento, ligarla al 3342 9426 9400. Ora sempre nell'equipe di sopravviso con il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere le magagne di cada uno. Camera Trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi nuovi e seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. C'è anche officina meccanica, allora con un meccanico tanti anni di esperienza sul ramo di officina, e allora anche i negozi dei trattori, implementi, allora nuovi e usati, adesso la Camera Trattori qua di Marau, al telefono al 3342 4778 o al 999 71 0697, l'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. La sede davanti al posto Sander, la firma conveniata col Banco del Brasile e anche col Sicredi. La sede rappresentante della capadora di Penei, Boa Vista. Mia vera la sede anche rappresentante della Industrial Becker, con le rossadere a pronta entrega di 1,80 m. La Incomagri, allora c'è anche distribuidore di urea, distribuidore di adubo organico liquido, a casa pronta entrega, c'è anche misturatore di ração, entra un misturatore di ração usato di 1000 kg, ora anche quello è a pronta entrega, seminovo, la Industrial JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu, ora con i perfuratori di solo e anche distribuidore di cama di aviario e calcario con la stella di 80 cm e la Decomac i rasciatori di legna. Allora passare sulla Camera Trattori che è rappresentante anche delle cabine Ricar e i pulverizzatori Novi Aghia. Esea a venda sulla Camera Trattori un motor Perkins di 3 cilindri, allora un motor agricola Perkins di 3 pistoni, il più facile da capire. Allora chi è caro di comprare un motore usato completo con bomba iniettora montata, bicchi e tutto, allora passare sulla Camera Trattori.
1: Ecco là che il supermercato passa là, adiantiamo qua dei prezzi dell'offerta, dei prezzi del club. Allora carne bovina alcatra con osso corte passa là $49,99 al quilo. Carne bovina, costela, ripa, corte passa lá, $32,99 ao quilo. Carne suína, pernil, resfriado, corte passa lá, $11,99 ao quilo. Linguiça suína, dália, $17,99 ao quilo. Capelete, mate guste, parla fame, manhando capelete, vera? Pacote de 400 gramas por $14,99. Café Nescafé Tradição Vidro, 160 gramas por $19,89. O máximo 5 unidades por CPF. E ainda cenoura, R$4,99 ao quilo. Bergamota e pocã, R$2,99 ao quilo. Batata doce roxa, R$3,99 ao quilo. Maçã gala, R$6,99 ao quilo. Ovos vermelhos, Verona, a dúzia, R$7,99. A unidade daí, né? Limão, a unidade é... A dúzia, evidente, sim, não, sim. Eu disse...
0: Não para quilo,
1: não, é. Não para quilo. Limão, R$3,99 ao quilo. Abacaxi pérola, R$9,99 a unidade. Questo se la unidade. Allora, prezzi del club, eh? Vardi, sì. De stare attenti.
0: Un abbraccio grande, allora, a Lorenzo Matteus Tomasi, che ha fatto gli anni il Geri. Allora, le...
1: Il
0: mesenero, il mesenero.
1: Dite il giornale che si è sul ritratto.
0: Sì, allora l'omaggio della Mariana, delle due tattine, la Carolina e l'Anna Maria, e di tutti i suoi amici, e di noi, la De Mare, la Adriana, e Adroaldo e la Arlette, suo fratello, anche la loro, tutti, il Geri che ha fatto la festa. Allora la Sol Madero, la convida i suoi amici, allora parabéns. E un coisa di fare anni, mio fratello Sadi, Sadi Camera, allora parabéns al Sadi, salute, felicità, tanti anni di vita, che lui era insieme col Pupale, quel che è il compagno del Pupà Olivio.
1: Allora, che si senta ben, sì, tendendo il Pupà.
0: Un bel lavoro, un là, bel lavoro. Sempre insieme. Allora, in compagnia di una persona del 96, fai 7 anni,
1: ecco,
0: in mese di agosto. Allora, parabéns, Sadi, che Dio ti dà tanta felicità e tanta sorte.
1: Ecco.
0: E anche se Dio fa gli anni, un fratello di Amiria, di Amiria Bolis.
1: Sì.
0: Allora, un abbraccio grande, lei è il Francisco. Allora, l'omaggio suo. E la desidera salute, felicità e tanti anni di vita.
1: Al Francesco.
0: Sì, al Francesco.
1: Ecco, il Francesco. Sta dove?
0: Guarda dove che sta la mia messa qua.
1: Ecco.
0: Allora un abbraccio grande a ella, a Miriam, che è la nostra ascoltante di tutti i sabbi.
1: Ella sempre liga.
0: Ella, sì, ella sempre manda il suo recadetto. Allora grazie Miriam, che sia una amica... speciale qua del, sì, del programma italiano.
1: E fa sera.
0: Sempre contenta, grazie a Dio. Qui sono, ecco, cucumeri, ma sempre contenta. Io piantare cucumeri.
1: Sì, è ora di piantare cucumeri adesso.
0: Ormai sì, è baratissimo, no. Allora un abbraccio grande a ella e al suo fratello, la famiglia intera, la famiglia
1: intera.
0: Bolis.
1: Un, ecco,
0: abbraccio grande, grazie mille, Miria.
1: Mi strucon, ricordiamo che de Constantin alle 6 comincia la messa di ordinazione del Frei, sì, Sidmar Prezzi.
0: Mi sono convidato domani per andare allora a sua festa, a sua prima messa,
1: la,
0: e va a pregare là a Santo Agostinho.
1: Sala, sì, della sua terra natale.
0: Sì, dopo che lei è nascesto, allora andremo alla messa là del nostro grande amico Sidi.
1: Sidmar.
0: Sidmar Prezzi. Sì. Allora, parabéns alla famiglia Prezzi, avere un frate cappuccino.
1: Opa.
0: E ordinare un coi.
1: Un coi.
0: E domani la sua prima messa, dove che lei è na sesto.
1: Ecco.
0: Anche un abbraccio grande alla Lucia Benedetti, che la mega manda un recado per ringraziare tutti quei che sono da partecipare sulla cantoria Filò e Brodo.
1: Alla festa.
0: Che stai contenti, che ha fatto una festa bellissima, che apparecchia pulito, sto hanno gara la soppa dei capelletti.
1: Quanta gente.
0: Di più di 440 persone che era pagante. E dopo che c'era quei che lavorava, allora che, sì, passate 500 persone, sì. Allora, parabéns alla comunità di Gramadinho, parabéns alla direttoria là, che stai bravi, le donne là che apparecchia il brodo, la soppa dei capelletti là. Lucia, qualche ora mandami il nome di tutte le donne che c'era là sulla cucina là, che lavorava là a fare il bel magnar,
1: il buon magnar.
0: La soppa dei capelletti
1: buona che mai, ah.
0: Vada,
1: e ne ha dato fin le scudellette per portare,
0: sì,
1: a casa.
0: Sì, sì, allora, così è bello. Allora anche là, questa settimana, mercoledì, lì a Sant'Antonio di Trichese, che sta la sessione solenne della Camera dei Vereadori, i vereadori fanno l'omenaggio al tema, al coraggio, mi avvero, parabenizzare loro alla Camera dei Vereadori, il presidente il Trichés.
1: Si è il ritratto di te,
0: un abbraccio a lui. E la comunità che apparecchia una cena buonissima anche a lui là.
1: Una sera fredda anche.
0: Fredda, ben fredda. Allora magari una mucia di gente, là, i convidai, sì. Mi avvero anche la Camera dei Vereadori, il gruppo Cinque Amici che ha fatto la presenza là, sì. Loro con l'animazione delle canzoni italiane, grazie al presidente per avermi invitato,
1: sì.
0: E alla Jamile, oh Jamile Trichés, un abbraccio grande a te, è sempre quello che fa contatto, allora si resta contenti,
1: vero?
0: Anche allora tutte le persone che sera là.
1: E sta a dare un bel posto, che si dica anche per fare.
0: Sì. Allora, quanti anni che
1: si fa che là? Fa là?
0: Il presidente della Camera dei Vereadori è di là, da parlare di suo padre e di un suo zio, che è ancora vivo là, che quando i seministi, allora i nonni, sì. Li ha battezzati come Sant'Antonio dei Trichés.
1: Ah, perché c'era tanti Trichés,
0: sì,
1: sicuramente.
0: Sì, sì, allora, che c'è una storia là, allora... presidente che ha fatto un discorso bello, tutti quelli che ha discursato stai bravi,
1: ecco.
0: Un abbraccio grande a tutti e le persone che erano là presenti.
1: Sicuro, neanche un si ha avvilio per andare là, vero?
0: No,
1: perché se fa festa è sempre bom,
0: sì.
1: Catarsi finché si è vivi gente.
0: Bevere e vivere, gadito, e far festa.
1: Ecco.
0: E allora così, grazie a tutti quelli che si Dio pare che anche domani il sfile certamente va a essere un grande successo perché piove mia no.
1: No, domani va a aver sole.
0: Sì, allora va a essere una cosa bella. Bene, avanti con la nostra strada allora con altre due canzoni del coral, quattro del canzone del coral Allegrezza Francescana. Allora viene Le Allegrie, come siamo di far festa.
1: Sicuro,
0: e loro
1: festeggiare.
0: Il coral canta Le Allegrie e dopo la mezzanotte in punto.
1: Scattarsi a mezzanotte in punto con questo freddo.
0: È facile.
1: È facile.
0: Un abbraccio allora, ascoltiamo.

0: Quate la tua radio avorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi di prestigiare i nostri patrocinatori, perché come dico sempre, se no noi paga miel spasso. Salutiamo a Luciano Bortolini, che giorno 19, che ha fatto anni, ancora la Loise Caglioni Bernardi, Augusto Bortolon, la Maria Elena Pedersoli, il suo congrando, giorno 21, domani, era?
1: Sì.
0: A Isadora Rigo, a Glorinha Gonçalves, a Morgana Rigo, a Aline Spenassato, Luiz Alberto Tomasi, a Silvia Beto Fischer, é a Silvinha, vera?
1: É Silvinha.
0: Silvinha, me ricordo que quando eu escrito
1: isso. Lazera Tatina, Silvinha.
0: Lazera na
1: Tatina. Lazer Mama.
0: Lazer Mama, belke. Beleza.
1: Mas la natureza e la leide della vita.
0: Ecco.
1: La vita che se nasce, se cresce e se rinnova la
0: generazione, perché anche a sua mamma bel che è andata, vera?
1: Sì, partiva. Allora avrete grande festa domani, il giorno 21, del padroiero San Giovanni, la sua comunità di San Giovanni di La Mesoni. Alle 10:30 a messa, mezzogiorno, churrasco, coppa e cucina, e manda dire che lei può portare i taglieri, mia vera.
0: Ah, sì.
1: Allora, dopo mezzogiorno, che se ballo, guarda che c'è un nuovo gruppo, 5 amigos. Don Can, che bellezza, entrata franca. Allora che mi ha portato l'invito, le sta lui Stimula, un grande abbraccio, le fiori di Gilmar, e allora un abbraccio alla famiglia Stimula. E domani la grande festa, domani che è grande festa del padroiero a San Luigi della Mortandade, che domani è il giorno di San Luigi.
0: San Luigi.
1: Allora, messa, non so che ora, ma dalle 10,
0: in
1: avanti, mezzogiorno, churrasco, coppa e cucina, e dopo mezzogiorno, festa.
0: E lì se da rente può piovere,
1: sì, asfalto.
0: Asfalto, sì. Ecco.
1: Il giorno 27 e 28, allora sulla comunità di San Piero, già qui, la grande festona. Allora il sabato che è il tradizionale almoço, chi dice, serve solo la tola.
0: Stola.
1: E alla domenica, 10:30 a messa, il lavoro al padroiero San Piero. Mezzogiorno churrasco che le mie padrone, posso scegliere il tocco di voi, coppa e cucina, e dopo mezzogiorno loro a ballo. Matteo sta a bordo di lei e gli animatori là della grande festa di San Piero, 27 e 28. Allora un abbraccio grande a tutta la comunità là, che i nostri grandi amici anche.
0: Della... Ma deve far festa detto.
1: Gavaria caro di andarsi perché le
0: padroero,
1: allora l'uni del giorno di San Piero, allora pregare alla domenica, allora l'unica è bel che pregare. Questo santo è quello della chiave.
0: Ma bel che garantio.
1: Hanno mica detto che quando muoro mi passa la chiave a me.
0: Ah, sì,
1: Sì, sì, perché lui deve presentarsi.
0: Ah.
1: E allora ha l'idea che muoro medio presto, ma dir che?
0: Il gadito?
1: Perché? Ah. Quando arriva ora.
0: Tocca andare.
1: Tocca andare, passa il treno della vita, il teccata su e via, che te vede e ritorni più.
0: Ecco.
1: Ma non dà per dire, mi vuoi vivere tanto. Signor che sa. Signor che sa.
0: Signor che sa.
1: E via con la mulinella.
0: Intanto ascoltiamo la musica della Alvorada.
1: Sì.
0: E chi ascolta musica, chi canta, vive di più, era?
1: È un'opportunità, sì, di provare a vivere di più.
0: Ecco.
1: Bene, allora adesso...
0: Che ghetto pareccia che...
1: Rodemo subito, nante due musiche, pareccia l'ino de Marau, cantato per il corale all'Igreja Francescana.
0: Ah, sì.
1: Perché la nostra città la è di vivere la festa italiana, ma bisogna ricordarsi anche del nostro Marau.
0: Sicuro.
1: Fra Luis Tura che ha fatto la lettera.
0: La lettera e musica.
1: E musica. E il corale all'Igreja Francescana, con onore.
0: Lo avevamo gravato.
1: Gravare e il canta questo inno.
0: Opa, sì,
1: e allora, le mie, per niente che ha 44 anni di esistenza questo,
0: ecco,
1: corale. Corale che ha un nome.
0: All'Igreja Francescana.
1: Francescana, che le sta il Pore Freia dell'Ar, che lo ha battezzato.
0: Sì.
1: E anche un corale che ha un nome grande qua sulla regione.
0: Ecco.
1: A dove va e lascia l'Allegressa. Grazie al buon Dio.
0: Grazie
1: e allora porteremo sempre avanti il cantare.
0: Eh?
1: E allora chi canta allegra la vita. È il cuore delle persone che ascolta.
0: E anche noi antes ci sentiamo ben cantando.
1: Sì, è il sentimento della nostra anima.
0: Ecco.
1: Sì, loro cantando. Allora, Ino de Marau e quattro cavalli che trotano. Allora, la trota coral all'Igreja Francescana viene a cantare un'altra volta. Sì, un abbraccio a tutti, un abbraccio a Miria, lì lo si di ascoltare. Un abbraccio. Mm-hmm.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM, quando è le due ore, la temperatura è 11 gradi qua sulla città di Marau, il tempo è in mulà, con la ghigna dura, c'è nuvola, fuori è freddo. Qua, Vito, sulla tua radio, penso sul studio.
1: Le bon, vero?
0: Sì, il bon. Caldetto.
1: E anche che scomincia l'inverno?
0: Domani?
1: Da domani. Giorno 21. Sì.
0: Giorno 21 di giugno sarei di fare anime Santolo, Nildo Balbinotti. Santolo che voleva tanto bene anche a lui, e la Santola, la zia Odila. Camera era Balbinotti.
1: Tu era tuo zio anche.
0: Mio zio e mio santolo. Un santolo che era bello di andare là e catarsi, che lui aveva sempre i causi, il contea le storie antiche.
1: Opa.
0: Quando gli era di stare a fare opiglia. Ai suoi familiari, allora chi si ricorda domani che il zio Nildo sarebbe di fare anni. Negli ultimi anni si andava là a fare, allora il feo un brodo. Allora si festeggiava insieme.
1: Ecco.
0: Che bellezza. Ora, guarda, qual giorno del mese di giugno, grande incontro dei giuffriste, giorno 25 del mese che viene, incontro di ex giuffriste, le 50 anni,
1: il
0: che
1: sta
0: i gruppi del
1: riunirsi.
0: Frater Giuffra, Giuffrater e dell'Afra, della epoca. Allora, una equipe lì ha fatto una commissione e si deve invitare tutti quanti per incontrarsi, perché
1: sì,
0: se c'era tutti i giovenotti abbiamo avuto una grande e bella e buona esperienza il tempo del gruppo della Giuffra. Ora ha servito per una base per la vita della gente, la vivenza
1: anche
0: della vita.
1: Anche
0: il Frei Renor. Pareci che sia anche a Rento, anche a Tita, la storia lì dell'incontro. Allora un coi lui è direttore
1: di due o tre
0: radio emissore qua da Alvorada, la sua la Gua Vermelha, e non so se è mia anche di Veranopolis.
1: Lui il sa.
0: Sì, bene. Allora l'incontro va a essere là su Zancan, il ristorante Zancan. Allora vara qua i messo qua, allora le invita il giuffrista e quelli che è maridai, poi il menadrio la donna,
1: sì,
0: e quelli che ha l'amante, allora quella sta la casa, perché sta mia imparata il gruppo di giuffra.
1: Se no
0: da increnca.
1: Da increnca. Dopo lui va de dato, guarda.
0: Sì, sì.
1: Lui era là con Nante.
0: Sì, e non ti che mi insegnavo, che mi vivesse il tempo della la fraternità di San Francesco e Santa Clara,
1: allora tutti
0: e imparare altro,
1: di altro,
0: sì,
1: un distante di altro.
0: Si va a Silora Mario Busnello, va a essere ordinato
1: è agosto lui,
0: sì, in diacono.
1: Diacono
0: e anche a Serafin,
1: e anche
0: e allora un abbraccio grande a lui e anche quell'altro nome mi ricordo mia, che mai quei che se curioso Piarente il gadito.
1: Isetè, io invito a casa, ma non me penso.
0: Sì, ma tutto pulito. Allora Mario ha partecipato al gruppo di Aju Franca lui.
1: Ah, sì.
0: Ora lui ha sua sposa anche
1: lui. Sì?
0: Sì, abbraccio grande. Allora andiamo avanti con la nostra storia, il gadito dei giuffristi.
1: Ecco.
0: Frater Giuffra, Giuffrater e l'Afra.
1: E
0: era anche il Crifa. Era quattro gruppi.
1: Gente.
0: Era tanti, i più piccoli, mia vera.
1: Del mio tempo, né? Perché
0: sì,
1: fa tempo,
0: sì,
1: che avevano i Cordigiri, a San Francesco, vera.
0: Come si chiama?
1: Cordigiro.
0: Cordigiro. Mia Cordero.
1: Non Cordigiro.
0: Becchette piccole, no?
1: E che avevano una fita gialla, bianca e marrone.
0: Sulla cintura?
1: No, qua un fiore così.
0: Ah, mi pensavo che era tipo il cordone di frati.
1: Seguidori di San Francisco.
0: E
1: dopo Filhas de Maria, e ainda teve depois do Coração de Jesus e tal. Filho de Maria não tem mais, do Coração de Jesus sei que tem grupos ainda. Aqui em Marau, não, mas que tem seguidores ainda tem. Sim.
0: ma che ho visto quante cose belle.
1: Sì, e saremo tante cose, tante cose.
0: Imparà pulito loro le
1: pulito,
0: cose.
1: Pulito, sì. Abbiamo fin un ritratto con Fred Aquilino là in chiesa.
0: Aquilino, visto. Non ti era il Freitura che era della epoca che coordinava
1: sì,
0: questi gruppi di Ajufra. Tempo. E Dio vede se è buono amenarlo qua anche a lui a pregare.
1: Sì, basta invitarlo che lui viene, perché è lì da rente.
0: Sì, è una persona così di una spiritualità grandissima. E un altro, un grande musico.
1: Opa!
0: Fa lettere di musica.
1: E poi il libro il suo, il Megadat. E abbiamo scominciato a cantare con lui.
0: Sì, sì. Amico, quando sono venuto in città a lavorare e studiare, e sono stato invitato per lui, anche a me. Sì. Allora, un grande onore e grande di aver partecipato a questo coral Gioventù Canta.
1: Ecco.
0: E che mi ho partecipato alla gravazione che a volte del vinile.
1: Del secondo o del primo?
0: Sì, no, del secondo.
1: Del secondo.
0: Il primo no. Quello della cascata. La
1: cascata.
0: Quello delle musiche sacre.
1: Sì.
0: E lui con 8, 10, 11 cantori.
1: Upa, andando distante. Restiamo tutti in una combi.
0: Sì, in una combi. E dove si andava, caro di Dio? Il primo posto, quando c'era la classificazione, era il suo.
1: E te go portare là per il tuo museo, era un diploma.
0: Sì,
1: del 1959.
0: 9, se non mi sbaglio. Sì. E un'altra. Lui, il Gavea, così, un don grande della musica e del maestro e anche di scrivere musica.
1: Sì, scrive.
0: E allora pregare la messa, allora parabens alla famiglia Tura e specialmente allora il nostro grande frate Cappuccino
1: Sebastiano
0: Luis Tura, mi
1: ecco. Sono andata
0: catarlo
1: la sera.
0: Caxias,
1: sì, sono andato lì.
0: Che bellezza, così ecco. È bello. Bene, andiamo avanti allora con nostro programma italiano, rodiamo qua due canzoni di Valdir Anzolin, Gran Dio del Cielo e Il Dojon.
1: Allora, ecco.
0: Omenaggio anche ai scioferi. E Gran Dio del Cielo, allora, è il più grande.
1: Ancora.
0: Il Signore, mio vero, Dio.
1: Sì.
0: Dio. Allora, ascoltiamo.

0: camion.
1: Fate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi di prestigiare, come sempre dico, tutti i nostri patrocinatori che Ademar va a ledere la sua propaganda adesso.
2: Sì, supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentici, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogo le meglio carne. Conferir là che allora il supermercato passa là, e ha un stock così grande e di prodotti di primissima qualità. Le carni stamattina sono da là, ma di avere di comprarle tutte quelle a disposizione, di tanto una carne bella.
1: Buona.
2: Sì, una carne bellissima. Là, un abbraccio al Tessaro, là l'equipe del supermercato. Della soghe là del supermercato Passalà.
1: Zera quota belche?
2: No, belche sposta là, partì comprarla, menarla a casa, salarla
1: e cucinarla.
2: Cucinarla, sì, metterla sulle brase.
1: Grazie.
2: E allora, lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità di operazione dei denoci. Allora, le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentore e adesso loro all'ospedale Cristo Redentore la UTI, ora bel che inaugurata e
1: sì,
2: bel
1: sì.
2: Che Drio l'ora ad operarla. Parabéns alla equipe dell'ospedale Cristo Redentore. Le consulte loro le fa sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì le attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì le attende il giorno intero. Sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 o 9400. Ligare là e parlare con la segretaria, equipe di sopravviso, che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio. Sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi SV nuovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciappa in consignazione. Paga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, allora che la camera trattori, anche officina, ora con meccanico, una muccia di anni di esperienza, sul ramo di officina. È lì sulla via perimetrale oeste, numero 1553, telefono 3342 4778 o 999 71 0697. Camera trattori ga a venda trattori usati, seminovi, allora che se un Valmet 60, revisare e pintare, un Valmet 880, anno 1988, con un motore con 1335 ore, pintura nuova. Un 275 1983, revisare anche quello. Un 4292 2012, allora con motore SISO di 110 SV. Un BM 125 anno 2015 con 1100 ore con cabine, un 7180 2016 con cabine originale, motore 180 CV, SISO con 6 cilindri. E che c'è anche a venda un motore usato di 3 pistoni o 3 cilindri, allora con bomba ingettora monta anche quella, allora motore le sol. Ho detto metterlo a lavorare verso la camera trattori, che si anche implementi a venda, distributore di urea nuovi, dupli e simples della marca IPB, una caretta di 6 tonnellate di 4 ruote, che si pede patto di 5 gare marca San José Guiné 2, pede patto di 5 gare. Una grade di 28 dischi della Seminova anno 2018 della marca Becker, Radijan, allora che c'è 3 dischi di 28, 3 dischi di 26 e neanche un di 4 dischi reformare e pintare. Jean, plantadeira di 2 linee semeato, pulverizzatore Jacto,

0: de 800 litros e 18 metros de bara, elétrico e hidráulico, pulverizador Incomagre, de 600 litros, na plantadeira de 5 linhas EDA, usada, reformada, alongador e para duplagem de trator Valmet, paralama traseiro e com toldo, pela marca Massey Ferguson, armazenador de cana, el torcho, marca Messel, o molim com motor elétrico de 12 CV, Perozin, dois penei com aro montai 12424, comando simples e duplo, loura da marca Valmet e Massey Ferguson, peso traseiro e dianteiro da marca Valmet e Massey Ferguson, Ford e John Deere. Due penei stretti montati 12428, che sono una plantadeira di 7 linee marca Max, un gerador di luce semi-novo, che sono 8 dischi usati ora di plantadeira, e anche terceiro ponte idráulico della marca Massey Ferguson e Valtra, conjunto di concha marca Tatu, conjunto de paralama e toldo Massey Ferguson, granador e de milho, seria de bulhador de milho, marca Messel, N2, conjunto reservatório com comando e bomba, due adaptadores para concha da Koppler. Tutti questi produtti de casa, que anche um misturador de ração de 1000 kg da marca Incomagri, ora seminovo. É a pronta entrega a casa. E ainda anca um novo de 500 quilos. Agora, ainda um de 1000 quilos e um de 1000 que o Loralé usar.
1: Ecco.
0: 3342-4778, lá é o telefone que pode fazer contato.
1: E del supermercado passa lá para Ancoi delle offerte, carne bovina alcatra com osso, cortes passa lá, R$ 49,99 ao quilo, carne bovina, costela, ripa, cortes passa lá, R$ 32,99 ao quilo, carne suína, pernil, resfriado, cortes passa lá, R$ 11,99 ao quilo, linguiça suína dália, R$ 17,99 ao quilo, capelete matigusti, pacote de 400 gramas por R$ 14,99, café Nescafé, tradição vidro de 160 gramas por R$ 19,89, no máximo 5 unidades por CPF, preços sugeridos no clube, ainda cenoura R$ 4,99 ao quilo, batata inglesa rosa e branca R$ 5,99 ao quilo, bergamota e pocã R$ 2,99 ao quilo, batata doce roxa R$ 13,99 ao quilo, maçã gala R$ 6,99 ao quilo, ovos vermelhos Verona dúzia R$ 7,99, limão R$ 13,99 ao quilo, abacaxi pérola R$ 9,99 a unidade, preços também no clube. Um estrucão grande a Valdir Souza, que nega portar notícia de Bortolini, que ele nega dito.
0: Valdir Souza, Valdir, um grande abraço. Valdir, nosso grande amigo. E agora, sempre quando de casa se passa, eu passo a laurar, agora se vê.
1: É, como era?
0: É, aqui vou mandar recado ao Atsqua de lá. Rádio é 99, 79, 75 e 15. Agora faremos o vosso homenagem, ou se não, o meu celular é 99 710697. Atenderemos lá.
1: É, um estrucão a tutti quei que Zedril Farani e Fradel, lá em Nova Palma, não só dele volta, eles Zedril escoltaram, não só minha, Ancoi. Eles Zedril Farani, Nelson, estrucão um grande, felicità, tanti anni di vita, salute. Salute, sì, luce di Dio. Perché luce di Dio, perché lui anche lui canta là in chiesa.
0: Capito?
1: Ele canta. A nostro santo lo Evaldo Franco anche giorno 22. Farà anni
0: anche lui?
1: Domani.
0: Il santo. No, domani no, il 21 domani.
1: Ah, lunedì. Sì, lunedì.
0: Un abbraccio grande al santo. Allora grande Evaldo, amigo, o doutor Evaldo Franco.
1: É,
0: beleza.
1: Franco, ele é Franco.
0: Soparona.
1: Sim.
0: Soparona, lá, Ida.
1: Ida,
0: é. Ida, a Sofiola, que é advogada, minha velha Sofiola, e agora me cato seguido, agora que domando como está, como está
1: il santo.
0: É, beleza, nosso grande abraço.
1: É, com loro a tutti quei che si drio farani.
0: Sì, para com a casa, câmera, restaurante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura, lì sulla rotta di Assala Maria, la Madonna del Carmine, lì ti puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento è qui sul proprio Paroni. Allora il nostro abbraccio a tutti che lavora là sulla casa camera ristorante.
1: E che musica che viene adesso?
0: Viene allora Adelina, o mia Adelina, canta Valdir Anzolin, e Bella Brunetta con il gruppo Stella di Pietra. Allora, o mia Adelina vi offrire a Aldo Fernandez.
1: Mi gavea e mi andi a parlare.
0: Sta a operare. Gli ha detto di un braccio, di una spalla.
1: Un'altra volta, vero?
0: Un'altra volta. E a Mali, allora, e a famiglia Fernandez, che lui, sua mamma era Adelina.
1: Sì.
0: E allora lui sempre domandava te ricordi Adelina. Che sti anni, quando cominciava le prime settimane italiane, a 37 anni in drio, lui fava il programma di mezzogiorno, un programma così da... famoso. E allora mi ha invitato a non ti parlare italiano sulla ora del programma suo. Mi ricordo più adesso come era il nome del programma, che era la ora dell'agricoltore, dopo della ora dell'agricoltore veniva
1: il suo programma.
0: La programmazione. Allora un giorno si era di parlare che era una festa e allora il premio era una piegora.
1: Oh ben.
0: Una oveglia.
1: Sì,
0: e allora sera di ascoltare il programma Italo.
1: Ah sì?
0: Le conto, il gadito le mia una oveglia, il gadito parlè una piegora.
1: Ah, vocês disseram oveglia.
0: Aldo che ha fatto la propaganda, né? Allora sì. Il gadito parlè una piegora.
1: Un saluto allora a Italo e a Alice.
0: Sì,
1: che...
0: anche a Luri, il nostro abbraccio. Chissà che qualcuno sconta e ascolti che conta Luri là.
1: Luri, sei lavoratore a tempo dei migranti ancora.
0: Sì, più di 100 anni... l'hotel.
1: Ah, l'hotel, sì.
0: Sì, allora, Vito,
1: c'era del mio nonno ancora.
0: Allora, Vito, allora Lule, lì na muccia di anni, che manca mia tanto per cento.
1: L'Italo?
0: Sì, Chili so anche Chili. Sì. Allora l'Alice, la abbraccione, ecco. L'Alice, sì, sempre... disposta, contenta.
1: La sua famiglia, la del compare. E quanti ensaios che non anche abbiamo fatto col Frei Luiz là di sua casa.
0: Sì.
1: Di a casa, di a sua casa, là della schiena.
0: Vito. Beleza, allora ascoltiamo o Adelina, mia diletta, Valdir Anzolin, e o Bella Brunetta, Stella Alpina, là di Caxias. Ecco. Abraccio a tutti, ascoltiamo.

0: Ela atua Rádio Alvorada 107.7 FM com a apresentação do programa de Tutti Sabe, Marau e Sue Tradizione Italiane, rumo ai 38 anni nel mese di agosto.
1: Ecco,
0: questo programma
1: presto,
0: l'aria delle onde sonore della Radio Alvorada. Para qual Chico Stolfo, le drio vender mandioca.
1: Mola, no.
0: Gatto comprare?
1: Ah, con la sua parola che l'ha mega detto.
0: La sua parola? Ma, mega detto. Che quella di Chico è mia mola.
1: Quella è buona.
0: La è buona.
1: Sì,
0: bellezza. Allora, mangioca. E adesso che viene il giugno della coppa, le pipoche.
1: Anca.
0: Pipoche, litron di pipoche, così sta...
1: Anila.
0: Allora comprare le pipoche, l'urga pipoche senza...
1: agrotossico.
0: Sì, sì. E anche la mangioca.
1: E poi cada strondo della pipoca sarà un gol che la selezione. Come Algeri che ha perso tre gol. Infatti, so che mettere la bolla rento, ma noi che mettiamo.
0: Va a dire che. Allora, così. Adesso vuoi dare un avviso di utilità pubblica.
1: Ascoltiamo.
0: Che il giorno 8, 9 e 10 sulla Camera Trattori che mi sono due individui e dicendo un che era
1: tuo amico?
0: Amico, 30 giorni che veniva a firma tal di Rafael Ferlin.
1: Porco cane.
0: Rafael Ferlin si intitolava su WhatsApp. E questo, questa persona è una persona che è quella che chiava, che inganna le persone a comprare
1: te ga do là finché te ga portare via.
0: Desde il mese di maggio, dicendo se che era di stare a San Giuseppe di Toniai, il suo nome era Rafael Ferlin. Rafa, la Rafa che ingordava boi,
1: opa,
0: via San Giuseppe di Toniai, le ha messo a comprare un molino usato PM4 Nogueira con ciclone e altri tre rasciatori di legna, un per lui, un per suo fratello che era di stare a San Valentino che gli dava con vacche e un altro allora per il sogro del suo fratello che stava a San Valentino, quei junior. Ele vai passar cheque falso em nome de um cliente qua de Marau, da pessoa gran conhecesta, da família Bona, operando o nome cheque del Sicredi.
1: Ah, sim.
0: Sì, Sicredi, allora ele vai passar due cheques lá.
1: E parone deste cheque.
0: E gente séria, e vai registrar um beote lá, delegacia Ancalori, que.
1: Ma
0: io conosco le persone, persone de ben, de ben. E allora tendive che c'è una quadriglia lì involta con cheque falsi fabbricati mia sul banco. Mia sul banco.
1: E mai fatto che una macchina per fare?
0: Non so cosa che ha, qualche dun fa questi cheque. E allora gli viene a comprare un cheque di terzo. E te a verità esse cheque falsi. Allora se qualcun viene a vendere rasciatori di legna e a marca Decomac Junior, su con le rece perché può essere receptador di mercadorie. Ingannate.
1: Portai.
0: Lì che mi ha rubato, le mie solare da pagare con un cheque
1: falso.
0: Falso. E un altro loro anche che le di stare al Tamanco Pega, che le di Arroyo Bertolina, anche quel, che aveva una terra arrendata, e datore un cheque di quel da redantario, il messo a caricare il rasciatore di legna alle 6.
1: Con certo.
0: Non aver condizioni di consultarsi, c'è che le bon sul banco, e che l'era di entregare legna qua sui mercati di Marau, che occorreva perché l'era atrasata. E allora, quello che aveva un auto bianco della Chevrolet e lo ha portato via sul portamala dell'auto. E quell'altro allora aveva una Savero bianca, la famiglia Ferlin. Ora, tendive que quer dizer na quadrilha com a sua região, do Rio Molar, cheque falso, não? Cheque del banco del Sicredi. Sicredi, tutti i cheques que vêm fora do banco, e ganha sequência de numeração.
1: Sim.
0: Eles é falsificar. Ora, quer dizer, quatro rachadores de lenha da marca Decomac Junior, com motor de 3CV, ora monofásico, que podia entrar na... Obrigadito. A palavra em português é fria.
1: Gambiar. Gambiar.
0: É pessoa que se faz de amigo, de più de um mês. Cinque volte le venisse sotto sola firma, Camera Trattori.
1: Per cucinare.
0: Adquirire la confianza.
1: Adquirire la confianza.
0: Dopo,
1: quando si pensa che lei è distante, sti crimi là a San Paolo, che si vede tante robe, tanta cosa.
0: Sotto gli occhi. Sotto gli occhi. Questo è il mio avviso. E dir così che.
1: Sti attenti.
0: Sono sta imbroià.
1: Giorno
0: 8, 9 e 10.
1: Gente,
0: de mese de junho. Agora consiga. Se qualcuno sa qualche notícia, ligar a mim, ou se não, a la delegacia.
1: A delegacia la sa, era sto.
0: Sim. É bello que registrar o BO.
1: Sicuro. Cosita,
0: allora, grazie, scusami, ma la storia è cosita qua, anche al Marau.
1: Sì, tocca parlare, perché qua se pensa che è tutto pulito, e che gente che imbroia
0: che
1: l'altro.
0: C'è un posto qua al Marau anche che c'è un cheque di 2.600 conti, e questa settimana in sul banco di Nova Alvorada che c'è entrato un cheque anche là.
1: Ah sì?
0: E cheque falsi, fabbricati per stelionatari, persone che imbroia, ora su con le reti. Bellezza, andiamo avanti allora col programma italiano. Rodemo qua la canzone Il mio pensiero in contrario si va e Italiani di qualità. Vi offrire a Patrizia, come ho cantato con suo papà e sua mamma stamattina. Le ha detto che tutti i sabili insieme con altri.
1: Bellezza.
0: Patrizia, un bacione sul cuore. Ma un bacione grande, certo? Ma grande proprio.
1: E noi già stiamo contenti perché la sede tosa dove?
0: Di studiare la lingua italiana.
1: Ah,
0: sì? Sì, di studiare la lingua italiana.
1: Bellezza.
0: Un abbraccio grande, Patrizia, al tuo papà e alla tua mamma, allora un strucconasso.
1: Un grande,
0: Quale canzone che abbiamo parlato qua?
1: Ecco.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma amarà le sue tradizioni italiane. Vardì che il tempo non c'era mia, ma domani aspettiamo tutti sul...
1: In piazza.
0: In piazza, eh. E stasera allora in chiesa per la consacrazione, ordinazione del Frei.
1: Sì, il padre Cappuccino.
0: Cappuccino.
1: Famiglia Presti, là del Santo Agostino.
0: Ecco.
1: Guarda qua. Come che se la epoca di Naranza adesso allora
0: bellezza.
1: La receita del pudin
0: di
1: Naranza, guarda qua allora sta la che lo fava era Messantola, la zia Odila Balbinotti, e chi lo fa ancora con quella a Sonora, la Nair, allora la sposa di Lauri il Titi, e la receita la è 6 ovi, una cicra di zucchero, una cicra di farina di formento, un'altra cicra di mosto di naranza, misurare tutto insieme e batter pulito del liquidificatore. E dopo l'ora metterlo in bagnomaria 45 minuti. 6 ovi, no de gal. De gallina, gnacca de oca.
0: Bianchi de o rossi?
1: Io vi un coi, caro di Dio, che di tutto. Se si è quei di gallina di colonia, meglio ancora.
0: Ecco.
1: Sì, ma ovi e ovi.
0: Sì, ovi e ovi.
1: Sì, de gallina, de gal mia. 6 ovi, una cicra di zucchero, una cicra di farina di formento, un'altra cicra di mosto di naranza.
0: Sì.
1: Misturare tutto insieme e batter sul liquidificatore.
0: Quanto tempo
1: batte? Battelo finché resta tutto misura su. E dopo allora metterlo al bagnomaria 45 minuti. E anche fare un pudding normale.
0: Sì.
1: Ora receita di pudding di naranza. Chi lo fa che piace mia, chi mi manda a dire.
0: Ma chi ne porta a casa che non altro mangiamo.
1: Sì, bellezza. Mandare un abbraccio a Orildo Perin e la Meridiana. Là, un abbraccio a un grande lì a Madonna del Carmine. Al Paolo Tonial, la Ivette lì di Tamanco Pega, allora...
0: E la Teresina starà là come lì, del Carmine, del grande, del grande, vero?
1: A Tere, no? Sta pulito?
0: Sta pulito.
1: Si messa a cantare anche ella.
0: Sì, giorni in Drio, sì, ma giorni dell'insaio della Matristo, anzi che abbiamo visto che non stava neanche tanto bene.
1: Ah, se con le grippe, così, ma sono mia, l'orgo mi ha savesto. Allora al Paolo, la Ivette Tonial, la Giulia, il Tiago, un abbraccio, a Onorino e la Sibilla Tonial, lì del Tamanco Pega, loro un abbraccio grande. Al Clodo e la Giussan della Favero, là di Santo Agostinho, il Luan, la Luana, al padre di... E là di Santo Agostino, allora domani è la prima messa del Cappuccino Presi. Ora un abbraccio grande lì alla famiglia Presi di Santo Agostino che domani ordina il frate.
0: Ordena
1: un coi. Domani la prima messa là sulla sotterra natale. Bellezza, allora un abbraccio grande. L'altra volta un abbraccio grande alla zia Idalina, che è la casa, mia vera.
0: Anche
1: la casa di Agema.
0: Ho pensato Alberto, Toniale e Rita.
1: Sì, abbraccio anche a loro. Abbraccio. Sì, qua da Borges.
0: È da Borges.
1: Un abbraccio grande. A Santo Longo, mi ha detto che lei è mezzo smalottato. Su Santo.
0: Adesso il gà una. Non una guardadora, un
1: guardador. È suo parente?
0: Sì.
1: Vuol dire che sì o no è? No, se mia dal pass.
0: È dal pass.
1: Vito, i parenti? I parenti. Allora, un abbraccio a Santo Longo e anche allora Onorino Tonial e la Rita, mia vera.
0: Ah, sì.
1: Abbraccio un grande lì della Villa Borges, persone che sa tante cose belle, antiche, tante storie belle, parlare con loro. Allora che offriamo le due canzoni a tutte queste persone, la Madre Natura e la Desillusione col gruppo Primo Canto.
0: Sì,
1: che manca l'ora mia tanto alle 2:56. Ascoltiamo allora queste due canzoni.

0: È l'ora di arrivare al filo della polenta. Femmo la despedita all'ordina.
1: Sì, devo, perché se no non si può il mio trapassare il spazio. Verrà, sì. Ringraziamo a tutti voi che si state fedeli a ascoltarne. Vi aspettiamo per la celebrazione che siamo Dio vive, per la festa italiana. E sabato che viene si catteremo ancora, se Dio vuole.
0: Un abbraccio.
1: A Dudu.
0: Al Dudu, mia vera.
1: E la sopra.
0: La regina che parla bella sulla Camera dei Veriadori, ha fatto un discorso bellissimo. Giulia, un bacione grande in nome del Dudu e anche al nostro, mia vera.
1: Sì.
0: È prima il Dudu, dopo il nostro, mia vera.
1: Sì,
0: Dudu, allora, Edoardo, un grande
1: speciale.
0: Abbraccio a te, a tutti i nostri ascoltanti, un saluto fin sabato che viene, se Dio vuole. Ciao, ciao.